Certo, proscomi stendon, chiagia stendon, timion doron, tu quiriu dei tomen, o posso filantropos teos simono, prosdexamenos.